Un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limon, è vero limon, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate,

Como flori pesle, cane pesta gele vioi. Aster gema ai pandle mai.